tutto catalana, figa flower, tu ce lo carditi, dei dei dei, sembra buona compagnia. Presente arriva l'invitazione per la casa.